90 uguale Radio Latina.

0: 80 e 90. Radio Latina.
1: Siamo solo noi che andiamo a letto la mattina presto.

rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

non abbiamo più niente da dire, dobbiamo solo vomitare. Siamo solo noi.

0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: No, è mio! È papà, guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
10: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio

0: alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: degregoris.com.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
7: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
6: Non perdere le super offerte.
8: No, è mio! Papà, papà, guarda!
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
12: Sono le 6:02.
13: Le canzoni che ami degli anni

0: Su Radio Latina puoi rivivere ogni giorno il meglio della musica di ieri con tante canzoni indimenticabili in rotazione continua, e se parliamo di canzoni indimenticabili, questa non poteva mancare, era Express Yourself di Madonna.
1: Radio Latina.

0: Radio Latina, tre ricordi e nostalgia. Ogni giorno vi facciamo ascoltare tre decenni di grande musica. Questi erano gli Stadio, i quali nel 1981 pubblicarono il loro primo 45 giri dal titolo Grande figlio di puttana, canzone che fu poi inserita nella colonna sonora del film di Carlo Verdone, Borotalco. I ricordi non finiscono mai su Radio Latina.
1: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina, 0773 266000.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. Assalto di fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Mamma! Io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Sei su Radio Latina.
4: E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina. Abbiamo appena finito di ascoltare una bella carrellata di successi in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90. Oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche ristruttura senza pensieri.
3: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Andiamo in vacanza! E le valigie?
5: Da Keypoint.post. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
4: E al ritorno?
5: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
4: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.post. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
6: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
7: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
8: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì bollente nel Lazio, così come in gran parte dell'Italia, per il momento soprattutto al centro-nord. Nel Lazio arriveremo a toccare punte anche di 36-37 gradi nel pomeriggio, ma con valori questi all'ombra, quindi al sole anche qualcosina in più. Salgono tra l'altro anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Lì si fa sentire anche parecchia umidità la sera e la notte. Nel weekend addirittura punte di 40 gradi. Per sapere nel dettaglio che valori si registrano da voi, c'è l'app di Trebi Meteo.
9: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone e Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social

0: favolosi anni 80, rivissuti con tanta verve qui su Radio Latina, grazie a canzoni come questa dei Blues Brothers. Era l'indimenticabile Everybody Needs Somebody to Love, successo del 1980.
1: Radio Latina,

0: La musica che è dentro da sempre la puoi ascoltare su Radio Latina. Ogni giorno potete riscoprire con noi grandi successi del passato come questo Western Girls, grande classico degli anni 80 dei Pet Shop Boys.
1: Radio Latina.

0: Tra i ricordi musicali degli anni 80 non potevano mancare i Matt Bianco con i loro successi. Questa era l'indimenticabile Modern I Can Bear.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale

0: e su autocentrocarrera.it.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello e come disse Socrate, quel mio amico filosofo, meglio mangiare bene che mangiare male. Allora approfittate e mangiate i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: MM Car, in via dei Monti Lepini 30, a Frosinone.
5: Un respiro, uno sguardo allo specchio e il cuore che accelera.
6: È il momento in cui capisci che è lui, il tuo abito da sposa.
5: Su Remi Atelier, abiti da sposa e da cerimonia, dove ti aspetta l'abito che ti appartiene. In Viale Giulio Cesare 36 a Latina. Su Remi Atelier, emozioni da indossare.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attiva una chiusura di circa 500 metri in prossimità dello svincolo per Ceccano, in direzione Frosinone. Percorso alternativo su vecchio percorso della strada statale 156 via Anime Sante e strada Asi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Faleria in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Viterbo, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 148 Pontina è attiva una chiusura di 3 km circa nella fascia oraria dalle 20.30 alle 6 tra gli svincoli di Tor de Cenci e via Decima Castel Porziano in direzione Terracina, deviazioni segnalate in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
12: Sono le 7:04.

0: Abbiamo ascoltato un altro grande classico degli anni Ottanta, Stay the Night dei Chicago, e questa canzone è la dimostrazione che la bella musica non tramonta mai.
1: Radio Latina.

0: Dal 1988 abbiamo ascoltato i Prefab Sprout con Cars and Girls.
1: Devi tinteggiare casa?
2: Materia e colori.
1: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
2: Materia e colori.
1: Materiale edile?
2: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
1: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26 60 00.
3: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edi Lappia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edi Lappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
4: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
5: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
6: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
7: Dal 23 luglio, 56esima festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal giovedì alla domenica, cena e ballo con le migliori orchestre del momento.
8: Sabato 1 agosto, gara di briscola. A seguire, la musica dei due note. Domenica 2 agosto, UP, la tribute band dei Pooh.
7: Questo e tanto altro vi allieterà dal giovedì alla domenica. Tutte le sere dalle 21, stand gastronomici, animazioni per bambini, divertimento e tradizione da passare in famiglia e con gli amici. Festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal 23 luglio al 2 agosto a Borgo Podgora, Latina.
9: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: GR Latina. I fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
11: Buongiorno, bentrovati da Elisabetta De Falco. Resta in carcere il 58enne di Terracina, arrestato con l'accusa di atti persecutori dopo essere stato trovato per due volte sotto casa dell'ex moglie, appena uscito dal carcere dove aveva scontato una condanna a 6 anni per il tentato omicidio della donna nel 2021. L'uomo ha spiegato al GIP di essersi recato lì perché non aveva un altro posto dove andare, ma il giudice non ha ritenuto credibile la versione. La donna aveva chiamato i carabinieri dopo aver visto l'ex compiere un gesto minaccioso. Latina piange Iris Silvestri, storica titolare del ristorante Impero. Si è spenta all'età di 104 anni all'ospedale Santa Maria Goretti. Nata a Genzano nel 1922, arrivò a Littoria nel 1932 con la famiglia. 2 anni dopo il padre fondò il ristorante Impero, il primo della città. Per decenni Iris Silvestri ha gestito il locale insieme al fratello Osvaldo, diventando una delle figure simbolo della ristorazione e della memoria storica del capoluogo. I funerali saranno celebrati oggi alle 15:30 nella cattedrale di San Marco. Il cordoglio è stato espresso anche dalla sindaca Matilde Celentano, che ha ricordato Iris Silvestri come una protagonista della storia, della tradizione e dell'identità di Latina. Il Consiglio Comunale di Sezze ha approvato le nuove tariffe tari per il 2026, prevista una riduzione di circa il 2% per famiglie e imprese, nonostante l'aumento dei costi del servizio dovuto ai rincari dei carburanti, del personale e dello smaltimento dei rifiuti. Secondo l'amministrazione comunale, il risultato è stato possibile grazie all'aumento della raccolta differenziata, che ha raggiunto circa il 60%, al recupero di quasi 400 utenze sconosciute al sistema tari e ai proventi ottenuti dalla vendita dei materiali riciclabili. Continueremo a investire nella raccolta differenziata, nel contrasto all'evasione e nell'efficientamento del servizio, ha dichiarato il sindaco Lidano Lucidi, con l'obiettivo di contenere ulteriormente le tariffe negli anni a venire. Lo sport in chiusura, il basket, la Benacquista Assicurazioni Latina annuncia Gianmarco Arletti, nuovo giocatore nerazzurro, guardia classe 2001, 198 cm per 93 kg. Arletti arriva a Latina dopo l'esperienza in Serie A2 con la Sella 100, cresciuto tra Italia e Stati Uniti, dove ha disputato 3 stagioni nella NCAA Division con la University of Delaware, porta in nerazzurro energia, versatilità e una mentalità costruita attraverso esperienze di alto livello. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
10: Questa è Radio Latina.
12: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
14: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Generale Garibaldi, in quanti sarete stasera?
3: Saremo in 1000!
2: Allora ci incontriamo a Teano!
3: Vostra Maestà, sarebbe meglio a Carano!
4: Agriturismo, la Piana dell'Erica.
5: Zona Carano ad Aprilia.
6: Per una cerimonia!
2: Che resterà nella storia!
7: Più freschi del fresco?
8: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
9: Qualità e convenienza ogni giorno.
8: A Latina, via Isonzo 221.
7: Più freschi del fresco?
8: Super freddo! Non perdere le super offerte!
10: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni.
11: Anche ad agosto torna gratis il giorno dopo. Da lunedì al giovedì con l'acquisto di un biglietto giornaliero escluso dal giorno 10 al 20. E poi non perdere la grande festa Ferragosto non stop. Prova il nuovo scivolo Vortex.
10: Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Acquapark Miami Beach.

0: luglio al 9 agosto siete tutti invitati a Borgo Grappa in Festa. Dal venerdì alla domenica vi aspettiamo con esibizioni, musica dal vivo, stand gastronomico, giostre e area bimbi per far divertire tutti, grandi e piccini, in un clima di festa e condivisione. Da venerdì 31 luglio a domenica 9 agosto non perdete la festa più bella dell'estate. Borgo Grappa in Festa, a Borgo Grappa Centro, Latina.
1: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Abbiamo appena ascoltato Donna Summer con il suo successo del 1989. Era This Time I Know It's For Real.
1: Radio Latina.

0: suoniamo ogni giorno le più belle degli anni passati qui su Radio Latina, canzoni indimenticabili come questa degli Wham, era la spensierata di Age of Evan.
1: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche, ristruttura senza pensieri.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire così bene?

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: A Latina, in via Isonzo, c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273. A Latina, 0773 26 60 00. Professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo.

0: Il capo del CENTCOM ha presentato al presidente Trump un piano per 10-14 giorni di intensi raid per ridurre le capacità missilistiche di Teheran. Note di raid anche in Ucraina, con la Russia che bersaglia Kiev e varie regioni del paese. La cronaca: aveva offerto 20.000 euro a un boss della mala per uccidere la ex. Il piano è stato sventato in extremis dai carabinieri di Caserta e dalla DDA di Napoli. Fermate 5 persone. Tra loro il killer Andrea Autiero, elemento di vertice di un gruppo malavitoso di Gricignano di Aversa, Caserta, legato al clan dei Casalesi, e il mandante, il 44enne Vincenzo Russo. Adriano Cappellari è indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato. Il giovane collaboratore di una settimanale di Enego a Vicenza aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti e contro don Maurizio Patriciello e la presidente del Consiglio Meloni. Siamo al calcio. Parte il Roberto Mancini bis sulla panchina azzurra. Nel 2023 è stato come tradire la donna della mia vita. Ora sono qui per riportare l'Italia dove merita, ha detto il CT nella sua presentazione. I giocatori giovani e bravi ci sono, bisogna farli crescere e giocare, ha detto in conferenza stampa con il direttore tecnico Ranieri e il presidente FIGC Malagò. Ed è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Latina.
2: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
3: Aperti anche sabato pomeriggio.
4: Sono le 8 e 3 minuti.
5: Le canzoni che ami.

0: La musica che è dentro da sempre la puoi ritrovare ogni giorno su Radio Latina, qui siamo sempre in vena di ricordi. Era Gianna Nannini con Bello e Impossibile, uno dei più grandi successi della musica italiana del 1986.
1: Radio Latina.

Radio Latina, puoi rivivere ogni giorno il meglio della musica di ieri, anche quella del 1983, e proprio tra i grandi successi di quell'anno abbiamo ripescato questa canzone dei Genesis, era That's All.

0: Esatto.
1: Il 2 agosto voglio tornare negli anni 90. Il live show anni 90 più grande d'Italia.
0: Apertura villaggio, ore 18. Grande area food and beverage.
1: Prisma Summer Festival. A Sermoneta, area Mercato di Monticchio.
2: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
4: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
5: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
6: Valentina e Daniele del ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
5: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
7: Sabato 1 agosto dalle 18. Vivi la magia della grande musica al tramonto presso Appeal Beach, prima oasi a sinistra del lungomare di Latina. Protagonista della serata, il pianista Paolo Vivaldi, accompagnato da straordinari musicisti di fama internazionale per un emozionante viaggio musicale tra le opere di Sakamoto, Morricone, Piazzolla e Vivaldi. Sabato 1 agosto, appuntamento unico al tramonto, tra mare, natura e grande musica. Per info e prenotazioni 392-91-63-366. Appeal Beach, fascino naturale.
8: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
9: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Buongiorno, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Due minorenni hanno tentato di truffare un'anziana. È successo a Formia, dove due ragazzini di 14 e 15 anni sono stati sorpresi dalla polizia mentre cercavano di farsi consegnare soldi e oggetti d'oro da una pensionata di 86 anni. È scattata nei confronti dei due giovanissimi campani la denuncia al Tribunale dei minorenni per tentata truffa. L'intervento dei poliziotti è scaturito dalla segnalazione su una possibile truffa in corso. Gli agenti hanno raggiunto l'abitazione della donna, dove hanno accertato che era stata contattata telefonicamente da un sedicente maresciallo dei carabinieri, il quale le aveva riferito che il marito era stato arrestato perché coinvolto in una rapina in gioielleria. Il questore Fausto Vinci lascia Latina dopo due anni. È di ieri la notizia che il 3 agosto prenderà servizio a Roma presso la segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a diretto contatto con il capo della polizia Vittorio Pisani. Vinci era arrivato a Latina nel 2024 dopo aver guidato la questura di Viterbo, coronando una carriera cominciata nella questura di Ravenna nel lontano 91 come vice dirigente della squadra mobile. A Latina si è fatto apprezzare per serenità e professionalità con cui ha guidato l'ufficio in un periodo non facile come quello delle bombe esplose in città dal settembre 2025. Tante le operazioni portate a termine dagli investigatori sotto la sua guida in questi due anni, come l'indagine sfociata nel sequestro di 100 kg di cocaina. A Latina arriverà Marco Martino, direttore del servizio centrale anticrimine della Polizia di Stato. Latina piange Iris Silvestri, storica titolare del ristorante Impero, si è spenta all'età di 104 anni all'ospedale Santa Maria Goretti. Nata a Genzano nel 1922, arrivò a Littoria nel 1932 con la famiglia. Due anni dopo il padre fondò il ristorante Impero, il primo della città. Per decenni Iris Silvestri ha gestito il locale insieme al fratello Osvaldo, diventando una delle figure simbolo della ristorazione e della memoria storica del capoluogo. I funerali saranno celebrati oggi alle 15:30 nella cattedrale di San Marco. Il cordoglio è stato espresso anche dalla sindaca Matilde Celentano, che ha ricordato Iris Silvestri come una protagonista della storia, della tradizione e dell'identità di Latina. Lo sport in chiusura, il basket, la Benacquista Assicurazioni Latina annuncia Gianmarco Arletti, nuovo giocatore nerazzurro, guardia classe 2001, 198 cm per 93 kg. Arletti arriva a Latina dopo l'esperienza in Serie A2 con la Sella 100. Cresciuto tra Italia e Stati Uniti, dove ha disputato 3 stagioni nella NCAA Division con la University of Delaware, porta in nerazzurro energia, versatilità e una mentalità costruita attraverso esperienze di alto livello. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
9: Questa è Radio Latina.
11: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: La radio con i numeri giusti, 70.

0: grande musica del passato si riascolta sempre con piacere e su Radio Latina passa il meglio. Se siete in vena di ricordi, state ascoltando la radio giusta. Questa era Dolly Parton con 9 to 5.
1: Radio Latina.

0: La storia della musica la puoi rivivere qui su Radio Latina attraverso i grandi successi del passato, come questo era People Have the Power di Patti Smith, un grande classico degli anni 80.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: DEM Supermercati. Dal 22 al 30 luglio arrivano grandi marche e grandi sconti. Pollo senza petto, 1,49 euro al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti.
1: E naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: DEM Supermercati. Dal 22 al 30 luglio arrivano grandi marche e grandi sconti. Pollo

0: luglio al 9 agosto siete tutti invitati a Borgo Grappa in Festa. Dal venerdì alla domenica vi aspettiamo con esibizioni, musica dal vivo, stand gastronomico, giostre e area bimbi per far divertire tutti, grandi e piccini, in un clima di festa e condivisione. Da venerdì 31 luglio a domenica 9 agosto non perdete la festa più bella dell'estate. Borgo Grappa in Festa, a Borgo Grappa Centro, Latina.
1: Buongiorno dalla redazione. Nuova ondata di raid statunitensi questa notte contro l'Iran dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. Uccise 3 persone sull'isola di Qasem. Presentato a Trump un piano in 2 settimane per intensificare i bombardamenti e ridurre le capacità missilistiche iraniane. E nella notte la Russia ha attaccato pesantemente Kiev e varie regioni dell'Ucraina. Come segnalato dall'aeronautica militare del paese, tutte le difese aeree sono entrate in azione. In particolare si sono registrati lanci di missili in direzione della regione della capitale, ma anche Dnipro e Kryvyi Rih, 8 i morti. La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come e-bike, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Indagati per frode in commercio e falso in atto pubblico, un imprenditore palermitano e una società. Italia nel pieno della quarta ondata di calore dell'anno, oggi bollino rosso per 3 città, Campobasso, Perugia e Rieti. Domani saliranno ad 11, tra cui Roma e Firenze. Attese temperature fino a 40 gradi. Sul Gargano si riattivano gli incendi e brucia anche la Grecia, 8.000 persone sono state evacuate a Creta. Calcio, un Mancini bis per la risalita azzurra. Cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino. Così il nuovo CT della nazionale ieri nella conferenza stampa di presentazione. Cominciando quindi dalle scuse per il divorzio dall'Italia e per la fuga verso l'Arabia Saudita. È tutto, a più tardi.
2: Questa è Radio Latina.
3: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
4: Aperti anche sabato pomeriggio.
5: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Iniziamo da Latina, perché è diretto a Roma code sulla via Pontina tra via Prigliana e via Laurentina per lavori di ripristino di una barriera danneggiata. Nel centro urbano di Latina invece rallentamenti su via Don Carlo Torello e via Carlo Romagnoli in direzione del centro cittadino. Nei dintorni di Latina, Borgo Piave rallentamenti sulle strade convergenti al rotatore di Largo Angiolillo. Situazione analoga a Borgo Faiti con code su via dei Monti Lepini in direzione Borgo San Michele. Rispostiamo a Frosinone, circolazione generalmente scorrevole sulla provincia. Si segnalano però code nel centro urbano di Frosinone sulla via Perfiuggi in direzione della Casilina. Rallentamenti anche su via dei Monti Lepini nei pressi di Valle Fioretta in direzione del centro. Da Dario Antolini e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione. Ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
6: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
7: Sono le 9:06.

0: Ma da dove entra tutta quest'aria?
1: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
0: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
1: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
0: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale. Logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13. Online Keypoint Latina.
2: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
3: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
4: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
5: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
6: Valentina e Daniele del Ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
5: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
7: Dal 23 luglio, 56esima festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal giovedì alla domenica, cena e ballo con le migliori orchestre del momento.
8: Sabato 1 agosto, gara di briscola. A seguire, la musica dei due note. Domenica 2 agosto, UP, la tribute band dei Pooh.
7: Questo e tanto altro vi allieterà dal giovedì alla domenica. Tutte le sere dalle 21, stand gastronomici, animazioni per bambini, divertimento e tradizione da passare in famiglia e con gli amici. Festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal 23 luglio al 2 agosto a Borgo Podgora, Latina.
9: Sabato 1 agosto dalle 18. Vivi la magia della grande musica al tramonto presso Appeal Beach, prima oasi a sinistra del lungomare di Latina. Protagonista della serata, il pianista Paolo Vivaldi, accompagnato da straordinari musicisti di fama internazionale per un emozionante viaggio musicale tra le opere di Sakamoto, Morricone, Piazzolla e Vivaldi. Sabato 1 agosto, appuntamento unico al tramonto tra mare, natura e grande musica. Per info e prenotazioni 392 91 63 366. A Peel Beach, fascino naturale.
10: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
11: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
12: Buongiorno, di nuovo bentrovati da Elisabetta De Falco. Si prolunga l'interruzione idrica nel comune di Latina. Acqua Latina ha comunicato che a causa di imprevisti tecnici il ripristino del servizio, che sarebbe dovuto avvenire già nella notte, è stato prolungato entro le ore 12 di oggi. Mancherà l'acqua dunque sull'intero territorio comunale, mentre restano escluse Latina Scalo, i borghi Bainsizza, Sabotino, Montello, Le Ferriere, Borgo Santa Maria, Borgo Carso e Podgora. Resta attivo il servizio sostitutivo con autobotti in piazza Angelo Celli e nel quartiere Q5 in largo Cavalli. Per informazione è disponibile il numero verde emergenze e guasti di Acqua Latina 800 626 083. Due guasti diversi nella stessa giornata è quello che hanno dovuto affrontare ieri i pendolari della provincia di Latina che hanno viaggiato sulla linea Roma-Napoli via Formia. Le difficoltà sono iniziate già la mattina intorno alle 7.30. Per più di due ore la circolazione è rimasta bloccata per verifiche tecniche sulla linea nei pressi di Itri. Poi un secondo episodio intorno alle 14 ha continuato a creare disagi. Un incendio tra Minturno Scauri e Sessa Urunca ha bloccato la circolazione ferroviaria e il ripristino è avvenuto gradualmente in serata. Una gestione più moderna e coordinata delle paratoie dei laghi costieri del Parco Nazionale del Circeo è questo l'obiettivo dell'accordo avviato tra Ente Parco, Raggruppamento Carabinieri Biodiversità e Consorzio di Bonifica dell'Agropontino. Durante un incontro è stata condivisa ieri la volontà di arrivare a un accordo di programma per mettere a sistema competenze e risorse e avviare il progetto di automazione delle paratoie dei laghi di Fogliano, Monaci e Caprolace. Il primo intervento sarà una ricognizione tecnica delle infrastrutture esistenti per individuare la necessità di manutenzione e progettare un sistema intelligente gestibile da remoto con sensori capaci di monitorare le variazioni delle maree. L'ente parco agirà come soggetto finanziatore, il consorzio di bonifica dell'Agropontino seguirà la progettazione e la realizzazione degli interventi, mentre i carabinieri biodiversità continueranno a occuparsi della gestione delle aree demaniali interessate. Il Cisterna Volley conferma lo staff tecnico anche per la prossima stagione. Al fianco del primo allenatore Daniele Morato restano Paolo Falabella come secondo allenatore, Elio Tommasino assistente allenatore, Andrea Bianchetti preparatore atletico e Maurizio Cibba scoutman. La preparazione inizierà il 19 agosto con le visite mediche, mentre i giocatori impegnati con le nazionali raggiungeranno il gruppo nelle settimane successive. Buone notizie anche per Tommaso Barotto che sta recuperando dall'infortunio al ginocchio della scorsa stagione grazie a un programma di lavoro specifico. Secondo lo staff, le sue condizioni sono in costante miglioramento in vista del nuovo campionato. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
11: Questa è Radio Latina.
13: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
14: Aperti anche sabato pomeriggio.
15: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: appena concluso un altro favoloso Latina Mix con il suo carico di ricordi in sequenza continua, così come la musica mixata dai nostri DJ.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici, amici, sono il vostro amico Martupello. Un giorno mio cugino di terzo grado Cartesio mi ha detto: mangia i prodotti dell'azienda Mangi Giovanni e vedrai che non li lascerai più. Oh, c'aveva ragione, c'aveva ragione, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Mangi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.mangigiovanni.it.
4: Eccellente nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone.
6: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
7: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Vendesi Storica Ferramenta con oltre 60 anni di attività a Borgo San Michele. L'azienda vanta un importante portafoglio clienti e un'ampia mole di lavoro, ideale per chi desidera investire in un'attività solida e ben avviata. Per informazioni, rivolgersi al titolare signor Agostino, presso la sede in via Capograssa 390 a Borgo San Michele. Vero affare.
11: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
12: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì bollente nel Lazio, così come in gran parte dell'Italia. Per il momento soprattutto al centro-nord, nel Lazio arriveremo a toccare punte anche di 36-37 gradi nel pomeriggio, ma con valori questi all'ombra, quindi al sole anche qualcosina in più. Salgono tra l'altro anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Lì si fa sentire anche parecchia umidità la sera e la notte. Nel weekend addirittura punte di 40 gradi. Per sapere nel dettaglio che valori si registrano da voi, c'è l'app di Trebi Meteo.
13: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone, Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social, resta.

0: Se volete vivere oggi il meglio della musica di ieri, siete sulla radio giusta, Radio Latina. Questa era Belinda Carlisle dal 1989 con Live a Lido.
1: Radio Latina.

0: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
1: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
0: Non perdere le super offerte!
2: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche ristruttura senza pensieri.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Più freschi del fresco?
4: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
3: Qualità e convenienza ogni giorno.
4: A Latina, via Isonzo 221.
3: Più freschi del fresco?
4: Super freddo! Non perdere le super offerte.
5: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'H.it.
6: Buongiorno dalla redazione. Nuova ondata di raid statunitensi questa notte contro l'Iran dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. Uccise 3 persone sull'isola di Kesham. Nella notte missili russi sull'Ucraina, vittime a Kiev, Kryvyi Rih e Poltava. 8 i morti, tra cui 2 bambine. Mosca parla di massicci raid su obiettivi militari, colpiti aeroporti, impianti industriali e centri di telecomunicazioni. 8.000 persone sono state evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciavano una località turistica sull'isola greca di Creta e che continuano a imperversare. Le raffiche di vento impediscono l'uso di aerei per spegnere le fiamme. Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nella sud-ovest del Giappone è salito a 30 morti. Si continua a scavare, ma a rendere la situazione ancora più complessa è il caldo. Le temperature durante il giorno difficilmente scendono sotto i 35 gradi. Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale entrano sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine. Accelerata del governo sul decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo. È scontro politico, le opposizioni parlano di rischio per le libertà individuali. Tennis si è chiuso dopo soli 3 game il cammino all'ATP 250 di Los Cabos di Luciano Darderi. Al debutto nel torneo l'italo-argentino si è ritirato per un problema fisico nel corso del primo set contro Svercina. Lorenzo Musetti vuole invece i quarti di finale dell'ATP 500 di Washington grazie al successo sull'australiano Bukic. È tutto, a più tardi.
7: Questa è Radio Latina.
8: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana.
6: Argentino si è ritirato per un problema fisico nel corso del primo set contro Svercina. Lorenzo Musetti vuole invece i quarti di finale dell'ATP 500 di Washington grazie al successo sull'australiano Bukic. È tutto, a più tardi.
7: Questa è Radio Latina.

0: Ve le suoniamo ogni giorno, le più belle degli anni 80 qui su Radio Latina. Abbiamo ascoltato i Twins, duo di dance elettronica tedesco in voga negli anni 80 con il loro grande successo Ballet Dancer.
1: Radio Latina.

0: più belle degli anni 80 e non solo, c'è molto di più, le trovate qui su Radio Latina. Ogni giorno vi proponiamo il meglio della musica degli anni passati. E se parliamo del meglio, allora non possono mancare gli indimenticabili successi degli Style Council, come questo era Shout to the Top.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Sono andato a trovare compare Frocia Secca. Ho visto il suo maiale con tre zampe. Dico: compà, come mai il maiale c'ha tre zampe? Mi ha detto: io vogliamo talmente bene che ce ne mangiamo un pezzo per volta. E invece noi le mozzarelle di bufala manzi ce le mangiamo in un boccone, per quando sono buone, fresche, leggere e delicate. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori. In via Isonzo 273. A Latina 0773 266000.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
5: Dal 31 luglio al 9 agosto siete tutti invitati a Borgo Grappa in Festa. Dal venerdì alla domenica vi aspettiamo con esibizioni, musica dal vivo, stand gastronomico, giostre e area bimbi per far divertire tutti, grandi e piccini, in un clima di festa e condivisione. Da venerdì 31 luglio a domenica 9 agosto non perdete la festa più bella dell'estate. Borgo Grappa in Festa, a Borgo Grappa Centro, Latina.
6: Sabato 1 agosto dalle 18. Vivi la magia della grande musica al tramonto presso Appeal Beach, prima oasi a sinistra del lungomare di Latina. Protagonista della serata, il pianista Paolo Vivaldi, accompagnato da straordinari musicisti di fama internazionale, per un emozionante viaggio musicale tra le opere di Sakamoto, Morricone, Piazzolla e Vivaldi. Sabato 1 agosto, appuntamento unico al tramonto, tra mare, natura e grande musica. Per info e prenotazioni 392 91 63 366. A Peel Beach, fascino naturale.
7: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
8: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Buongiorno di nuovo, bentrovati da Elisabetta Le Falco. Disagi alla circolazione sulla strada statale 7 Appia, dove un incidente che ha coinvolto tre veicoli ha reso necessaria la chiusura temporanea della carreggiata in entrambe le direzioni. Il sinistro si è verificato all'altezza del chilometro 56 nel territorio di Cisterna. Sul posto sono intervenute le squadre ANAS e le forze dell'ordine impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza dell'area, nei rilievi e nella gestione della viabilità. La circolazione resterà interrotta fino al completamento delle operazioni e al ripristino delle condizioni di sicurezza. Si prolunga l'interruzione idrica nel comune di Latina. Acqua Latina ha comunicato che a causa di imprevisti tecnici il ripristino del servizio, che sarebbe dovuto avvenire già nella notte, è stato prolungato entro le ore 12 di oggi. Mancherà l'acqua dunque sull'intero territorio comunale, mentre restano escluse Latina Scalo, i borghi Bainsizza, Sabotino, Montello, Le Ferriere, Borgo Santa Maria, Borgo Carso e Podgora. Resta attivo il servizio sostitutivo con autobotti in piazza Angelo Celi e nel quartiere Q5 in Largo Cavalli. Per informazione è disponibile il numero verde emergenze e guasti di Acqua Latina 800 626 083. Si è riunita la cabina di regia della Via Appia Regina Viarum, convocata dalla provincia in occasione dell'anniversario dell'iscrizione della Via Appia nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Un momento di confronto tra i 13 comuni coinvolti nel progetto per definire le prossime iniziative condivise per la valorizzazione del percorso, evidenziata una crescita costante della strategia di comunicazione e valorizzazione del territorio anche grazie al nuovo portale appialatina.it, l'attivazione dei corner informativi nei comuni aderenti, la distribuzione di oltre 15.000 mappe dedicate all'itinerario e il superamento delle 118.000 visualizzazioni complessive sui canali social del progetto. Nell'immediato futuro la partecipazione della provincia di Latina alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Pestum, dove l'ente sarà protagonista insieme alla Camera di Commercio. Al via oggi sul lungomare di Latina, Nostos, la festa nazionale di azione universitaria. Fino al 2 agosto sono attesi oltre 500 studenti da tutta Italia e delegazioni universitarie europee. Il programma prevede dibattiti, incontri, formazione, sport e musica con ospiti del mondo politico, istituzionale e culturale. Tra questi i ministri Paolo Zangrillo, Andrea Bodi e Gianmarco Mazzi, oltre a parlamentari, europarlamentari e rappresentanti del governo. Tra i temi al centro dell'iniziativa, il diritto allo studio, la ricerca, il lavoro, la partecipazione studentesca e il voto dei fuorisede. Secondo gli organizzatori, la scelta di Latina conferma il ruolo crescente del Polo Pontino nel panorama universitario nazionale. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
8: Questa è Radio Latina.
10: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Tutto il meglio della musica 70 80 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
13: Radio Latina
14: 1996.
15: Oh, what we're living in.

0: Una canzone tira l'altra, questo è il bello di Latina Mix, dove anche i ricordi sono in sequenza continua, proprio come i successi intramontabili mixati dai nostri DJ.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.

0: luglio, Aperol Spritz Party con i DJs Damante, Usai e tanti altri.
1: Il 1 agosto, LDA e H7 Live Show e Fred De Palma in concerto.
0: Il 2 agosto, voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia.
1: Apertura Villaggio, ore 18, grande area food and beverage.
0: Prisma Summer Festival, a Sermoneta, area Mercato di Monticchio.
2: Dal 23 luglio, 56esima festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal giovedì alla domenica, cena e ballo con le migliori orchestre del momento.
3: Sabato 1 agosto, gara di briscola. A seguire, la musica dei due note. Domenica 2 agosto, UP, la tribute band dei Pooh.
2: Questo e tanto altro vi allieterà dal giovedì alla domenica. Tutte le sere dalle 21, stand gastronomici, animazioni per bambini, divertimento e tradizione da passare in famiglia e con gli amici. Festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal 23 luglio al 2 agosto a Borgo Podgora, Latina.
4: All'Esse Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Sabato 1 agosto dalle 18. Vivi la magia della grande musica al tramonto presso Appeal Beach, prima oasi a sinistra del lungomare di Latina. Protagonista della serata, il pianista Paolo Vivaldi, accompagnato da straordinari musicisti di fama internazionale per un emozionante viaggio musicale tra le opere di Sakamoto, Morricone, Piazzolla e Vivaldi. Sabato 1 agosto, appuntamento unico al tramonto tra mare, natura e grande musica. Per info e prenotazioni 392 91 63 36 6. Appeal Beach. Fascino naturale.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: E ho capito che ne vuoi ancora, io sono il Dixon, tu le lenzuola.
6: Chiara Massimo, cantautrice emergente di Latina, pubblica il suo nuovo singolo, Tutti i miei concerti. Ascoltalo su Spotify.

0: Sabato 1 agosto dalle 18. Vivi la magia della grande musica al tramonto presso Appeal Beach, prima oasi a sinistra del lungomare di Latina. Protagonista della serata, il pianista Paolo Vivaldi, accompagnato da straordinari musicisti di fama internazionale per un emozionante viaggio musicale tra le opere di Sakamoto, Morricone, Piazzolla e Vivaldi. Sabato 1 agosto, appuntamento unico al tramonto, tra mare, natura e grande musica. Per info e prenotazioni 392-91-63-366. Appeal Beach, fascino naturale.
1: Sono le 11:02.

0: più grandi successi del passato li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina. Questa l'abbiamo selezionata tra il meglio degli anni 80, era la splendida You Can Get What You Want, successo del 1984 di Joe Jackson.
1: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
2: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edilappia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edilappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
7: Vendesi Storica Ferramenta con oltre 60 anni di attività a Borgo San Michele. L'azienda vanta un importante portafoglio clienti e un'ampia mole di lavoro, ideale per chi desidera investire in un'attività solida e ben avviata. Per informazioni rivolgersi al titolare signor Agostino presso la sede in via Capograssa 390 a Borgo San Michele. Vero affare.
8: DEM Supermercati. Dal 22 al 30 luglio arrivano grandi marche, grandi sconti. Sant'Agata, acqua effervescente naturale 6 per 1,5 litri, 1,39 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. DEM. Ogni giorno il meglio.
9: Dal 23 luglio, 56esima festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal giovedì alla domenica, cena e ballo con le migliori orchestre del momento.
10: Sabato 1 agosto, gara di briscola. A seguire, la musica dei due note. Domenica 2 agosto, UP, la tribute band dei Pooh.
9: Questo e tanto altro vi allieterà dal giovedì alla domenica. Tutte le sere dalle 21, stand gastronomici, animazioni per bambini, divertimento e tradizione da passare in famiglia e con gli amici. Festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal 23 luglio al 2 agosto a Borgo Podgora, Latina.
11: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
12: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
13: Buongiorno di nuovo, bentrovati da Elisabetta De Falco. Un tragico incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri in via Eschido, nei pressi dello stabilimento Sicamba Latina. Secondo le prime informazioni si è trattato di un incidente autonomo che ha costato la vita al conducente di una Panda. Inutili soccorsi per l'uomo, non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento. È stata riaperta la strada in seguito al grave incidente stradale che si è verificato lungo la statale Appia Cisterna. Il sinistro, avvenuto all'altezza del chilometro 56, ha visto coinvolti 3 veicoli e ha reso indispensabile la chiusura temporanea dell'arteria per permettere i soccorsi e i rilievi. Una volta terminate le operazioni, la polizia locale di Cisterna ha riaperto la circolazione nel tratto compreso tra l'incrocio di Via della Quaglia e lo stabilimento Findus. Sul posto sono intervenute anche le squadre ANAS per gestire la viabilità e rimuovere i mezzi. Latina piange Iris Silvestri, storica titolare del ristorante Impero, si è spenta all'età di 104 anni all'ospedale Santa Maria Goretti. Nata a Genzano nel 1922, arrivò a Littoria nel 1932 con la famiglia. Due anni dopo il padre fondò il ristorante Impero, il primo della città. Per decenni Iris Silvestri ha gestito il locale insieme al fratello Osvaldo, diventando una delle figure simbolo della ristorazione e della memoria storica del capoluogo. I funerali saranno celebrati oggi alle 15:30 nella cattedrale di San Marco. Il cordoglio è stato espresso anche dalla sindaca Matilde Celentano, che ha ricordato Iris Silvestri come una protagonista della storia, della tradizione e dell'identità di Latina. Accordo raggiunto sul cambio di appalto del servizio di ausiliarato negli ospedali della provincia di Latina. Secondo quanto comunicato dal sindacato CLAS, tutti i 189 lavoratori saranno riassorbiti dalle nuove aziende che subentreranno nella gestione del servizio senza perdite occupazionali e mantenendo le stesse condizioni economiche e contrattuali. Il cambio di appalto riguarda il passaggio dalle società Nova Società Cooperativa e Dussmann Servizi a Euro e Promos, Formula Servizi e Consorzio Stabile Bacnet Facility. Il sindacato parla di un risultato importante ottenuto al termine della trattativa e annuncia che continuerà a monitorare l'avvio del nuovo appalto per verificare il rispetto degli accordi e garantire la continuità del servizio negli ospedali pontini. Borgo Grappa si prepara ad accogliere una nuova edizione di Borgo Grappa in Festa, la manifestazione organizzata dagli amici del Borgo, Comitato Borgo Grappa, che da domani al 9 agosto porterà nel Borgo un ricco calendario di eventi, trasformandolo in uno dei principali punti di riferimento dell'estate pontina. Tre aree musicali che animeranno contemporaneamente la manifestazione, ciascuna con una propria identità: il Grappa Jazz Festival, le orchestre spettacolo e le scuole di danza dedicate agli amanti della musica da ballo e per i più giovani i DJ set live. A completare il programma ci saranno due aree gastronomiche, giostre per i più piccoli, stand di artigianato e appuntamenti culturali. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
14: Questa è Radio Latina.
15: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
16: Aperti anche sabato pomeriggio.
17: Sei su Radio Latina.
18: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: che musica su Radio Latina, solo grandi hit del passato, anche in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici e amici, sono il vostro amico Martufello. È arrivata in questo momento istantaneo una notizia ansia. Mi rivolgo alle decinaia e decinaia di negozi e grandi supermercati che ancora non hanno i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Sbrigatevi a prenderli, perché tutti i prodotti Manzi hanno superato la barriera della bontà con la loro genuinità e la loro freschezza. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
4: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
3: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
4: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
3: De Gregoris. Com. Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale, logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13, online Keypoint Latina.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
7: Dentro la città,
6: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
1: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
9: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì bollente nel Lazio, così come in gran parte dell'Italia. Per il momento soprattutto al centro-nord, nel Lazio arriveremo a toccare punte anche di 36-37 gradi nel pomeriggio, ma con valori questi all'ombra, quindi al sole anche qualcosina in più. Salgono tra l'altro anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Lì si fa sentire anche parecchia umidità la sera e la notte. Nel weekend addirittura punte di 40 gradi. Per sapere nel dettaglio che valori si registrano da voi, c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone e Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social

0: migliori successi degli anni Ottanta li trovi qui su Radio Latina. Ogni giorno puoi ascoltare il meglio di quel decennio e non solo. Canzoni indimenticabili come questa Wouldn't It Be Good, il grande successo del 1984 di Nick Kershaw.
1: Radio Latina,

0: Solo grandi successi per ricordare con la musica i migliori anni della nostra vita, una bella esperienza da vivere ogni giorno ascoltando Radio Latina. Questi erano i Double con il loro più grande successo, The Captain of a Heart, che ci ha riportato al 1986.
1: Prisma Summer Festival.
2: Il 30 luglio Max Giusti e la sua band con lo spettacolo Bollicine.

0: Esatto, il 2 agosto voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia.
1: Apertura Villaggio, ore 18, grande area food and beverage.
0: Prisma Summer Festival, a Sermoneta, area Mercato di Monticchio.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
4: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
5: Quando ci fa sentire

0: un respiro, uno sguardo allo specchio e il cuore che accelera.
1: È il momento in cui capisci che è lui, il tuo abito da sposa.
0: Su Remi Atelier, abiti da sposa e da cerimonia, dove ti aspetta l'abito che ti appartiene. In Viale Giulio Cesare 36 a Latina. Su Remi Atelier, emozioni da indossare.
2: Sono le 12:02.
3: Le canzoni che ami degli anni

0: Diamo soddisfazione ai vostri ricordi qui su Radio Latina. Tra i nostri ricordi musicali più belli degli anni Ottanta non poteva mancare Love Resurrection, il primo successo da solista della bravissima cantante inglese Alison Moye, che si era già fatta notare dal grande pubblico come voce degli Yazoo. Su Radio Latina i grandi successi continuano.
1: Radio Latina.

0: Una canzone da Oscar, questa Take My Breath Away, portata al successo dai Berlin, che fruttò al suo autore, il famoso produttore e autore musicale Giorgio Moroder, l'Oscar alla miglior canzone nel 1987.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: MM Car, in via dei Monti Lepini 30, a Frosinone.
3: Devi tinteggiare casa?
4: Materia e colori.
3: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
4: Materia e colori.
3: Materiale edile?
4: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
3: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
5: Generale Garibaldi, in quanti sarete stasera?
6: Saremo in 1000!
5: Allora ci incontriamo a Teano!
6: Vostra Maestà, sarebbe meglio a Carano!
7: Agriturismo, la Piana dell'Erica.
8: Zona Carano ad Aprilia,
9: per una cerimonia!
5: Che resterà nella storia!
10: L'estate è più bella all'Aquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni.
11: Anche ad agosto torna gratis il giorno dopo. Da lunedì al giovedì con l'acquisto di un biglietto giornaliero escluso dal giorno 10 al 20. E poi non perdere la grande festa Ferragosto non stop. Prova il nuovo scivolo Vortex.
10: Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Aquapark Miami Beach.
12: Qui si balla, si fa festa tutti insieme a Miami Beach, Miami Beach.
13: Un respiro, uno sguardo allo specchio e il cuore che accelera.
14: È il momento in cui capisci che è lui, il tuo abito da sposa.
13: Su Remi Atelier, abiti da sposa e da cerimonia, dove ti aspetta l'abito che ti appartiene. In Viale Giulio Cesare 36 a Latina. Su Remi Atelier, emozioni da indossare.
15: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
16: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
7: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
17: Buongiorno di nuovo, bentrovati da Elisabetta De Falco. Un tragico incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri in via Eschido, nei pressi dello stabilimento Sicamba Latina. Secondo le prime informazioni si è trattato di un incidente autonomo che ha costato la vita al conducente di una Panda. Inutili soccorsi per l'uomo, non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento. Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi lungo la strada statale Appia Cisterna. Il sinistro avvenuto all'altezza del chilometro 56 ha visto coinvolti 3 veicoli e ha reso indispensabile la chiusura temporanea dell'arteria per permettere i soccorsi e i rilievi. Una volta terminate le operazioni, la polizia locale di Cisterna ha riaperto la circolazione nel tratto compreso tra l'incrocio di via della Quaglia e lo stabilimento Findus. Sul posto sono intervenute anche le squadre ANAS per gestire la viabilità e rimuovere i mezzi. Il Tribunale di Latina ha ordinato il ripristino immediato della fornitura idrica a una famiglia del capoluogo, accogliendo il ricorso presentato da una cittadina assistita dal Codacons di Latina. La vicenda riguarda la sospensione dell'acqua disposta dal gestore per una presunta morosità. Secondo il Tribunale, la famiglia rientra tra le utenze vulnerabili, beneficiarie del bonus sociale idrico, e quindi non può essere privata completamente del servizio. Nel nucleo familiare sono presenti anche persone con gravi patologie e disabilità. Il giudice ha quindi richiamato la tutela costituzionale del diritto alla salute e alla dignità della persona e ha disposto il ripristino immediato dell'erogazione dell'acqua, condannando inoltre il gestore al pagamento delle spese di giudizio. Latina ricorda Antonio Pennacchi. Sabato 1 agosto alle 20 il Parco Falcone Borsellino ospiterà la terza edizione di Ricordando Antonio Pennacchi, iniziativa promossa dal Comune di Latina e dall'Associazione Amici di Antonio Pennacchi. L'evento si svolge nel quinto anniversario della scomparsa dello scrittore e dopo la pubblicazione delle sue opere scelte nella collana Meridiani Mondadori. La serata sarà aperta dal saluto della sindaca Matilde Celentano e proporrà letture tratte dai principali romanzi di Pennacchi affidate a Clemente Pernarella e Melania Maccaferri. Sono previsti anche interventi di studiosi, giornalisti, registi, scrittori e altri ospiti. L'appuntamento è alle 20 al Parco Falcone Borsellino, nel cuore di Latina. Lo sport in chiusura, il basket, la Benacquista Assicurazioni Latina annuncia Gianmarco Arletti, nuovo giocatore nerazzurro, guardia classe 2001, 198 cm per 93 kg. Arletti arriva a Latina dopo l'esperienza in Serie A2 con la Sella 100. Cresciuto tra Italia e Stati Uniti, dove ha disputato tre stagioni nella NCAA Division con la University of Delaware, porta in nerazzurro energia, versatilità e una mentalità costruita attraverso esperienze di alto livello. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
7: Questa è Radio Latina.
9: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
18: Aperti anche sabato pomeriggio.
7: Sei su Radio Latina.
19: E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: con Latina Mix anche le emozioni e i ricordi sono in sequenza continua, proprio come le canzoni senza tempo, sempre protagoniste su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
3: Vendesi Storica Ferramenta con oltre 60 anni di attività a Borgo San Michele. L'azienda vanta un importante portafoglio clienti e un'ampia mole di lavoro, ideale per chi desidera investire in un'attività solida e ben avviata. Per informazioni, rivolgersi al titolare signor Agostino, presso la sede in via Capograssa 390 a Borgo San Michele. Vero affare!
4: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
5: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
6: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
7: Valentina e Daniele del ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
6: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
8: Sabato 1 agosto dalle 18. Vivi la magia della grande musica al tramonto presso Appeal Beach, prima oasi a sinistra del lungomare di Latina. Protagonista della serata, il pianista Paolo Vivaldi, accompagnato da straordinari musicisti di fama internazionale per un emozionante viaggio musicale tra le opere di Sakamoto, Morricone, Piazzolla e Vivaldi. Sabato 1 agosto, appuntamento unico al tramonto tra mare, natura e grande musica. Per info e prenotazioni 392 91 63 36 6. Appeal Beach. Fascino naturale.
9: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio.

La voce indimenticabile di Aretha Franklin su Radio Latina, dove passa in rotazione continua il meglio della musica del passato. Abbiamo ascoltato il suo successo degli anni 80, era

0: Esatto.
1: Il 2 agosto voglio tornare negli anni 90. Il live show anni 90 più grande d'Italia.
0: Apertura villaggio, ore 18. Grande area food and beverage.
1: Prisma Summer Festival. A Sermoneta, area Mercato di Monticchio.
2: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
3: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche ristruttura senza pensieri.
4: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
5: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
6: Andiamo in vacanza! E le valigie?
7: Da Keypoint.poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
6: E al ritorno?
7: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
6: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
8: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aerolici e condizionamento.
9: Più freschi del fresco?
10: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
11: Qualità e convenienza ogni giorno.
10: A Latina, via Isonzo 221.
9: Più freschi del fresco?
10: Super freddo! Non perdere le super offerte.
12: Sono le 13 in punto.

0: I migliori successi del passato li potete ascoltare in rotazione continua qui a Radio Latina. Dai favolosi anni 80 abbiamo ritrovato Sandra con il suo più grande successo, era Maria Magdalena.
1: Radio Latina.

0: State ascoltando Radio Latina, la radio giusta se siete in vena di ricordi, perché qui passa solo il meglio della musica del passato. Prova ne è questa canzone di Antonello Venditti, questa insostenibile leggerezza dell'essere che ci ha riportato indietro nel tempo al 1986.
1: Il buon cibo e la natura si sposano a La Piana dell'Erica.
2: Luogo ideale per banchetti, cerimonie, eventi, cene speciali e serate romantiche. Ambientazione esterna con piscina.
1: Agriturismo La Piana dell'Erica.
2: Via Retarola 1, zona Carano ad Aprilia.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
5: Dentro la città, fuori dal mondo.
4: Posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Dem Supermercati. Dal 22 al 30 luglio arrivano grandi marche e grandi sconti. Alici 3,99 euro al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
7: Qui da noi nei supermercati Dem.
6: Dem, ogni giorno il meglio.
8: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
9: Dal 31 luglio al 9 agosto siete tutti invitati a Borgo Grappa in Festa. Dal venerdì alla domenica vi aspettiamo con esibizioni, musica dal vivo, stand gastronomico, giostre e area bimbi per far divertire tutti, grandi e piccini, in un clima di festa e condivisione. Da venerdì 31 luglio a domenica 9 agosto non perdete la festa più bella dell'estate. Borgo Grappa in Festa, a Borgo Grappa Centro, Latina.
10: Un saluto dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Mattarella, nel corso della cerimonia del ventaglio al Quirinale, tocca il tema delle tensioni preelettorali tra i partiti. Mi auguro che non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini, le parole del Capo dello Stato. No al campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno. La decisione del prefetto di Torino si riferisce espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi, per la durata di 3 giorni, da aderenti al movimento NOTAV ed esponenti del centro sociale a Scatasuna. La motivazione dell'ordinanza è tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. La vicenda delle chat dell'ex sottosegretario e deputato di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia torna in giunta per le autorizzazioni a procedere. Il voto sull'uso delle chat era previsto oggi in aula alla Camera, ma è stato rinviato. Forza Italia parla di anomalia. Giornata di gravi disagi per chi viaggia in treno. I ritardi al momento arrivano fino a 140 minuti per la concomitanza di lavori di ristrutturazione programmati a Firenze, un incendio nella stazione milanese di Porta Garibaldi e un danneggiamento a Verona. L'economia italiana continua a crescere, anche se con un ritmo moderato. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istat, nel secondo trimestre del 2026 il PIL è aumentato dello 0,2% rispetto ai primi 3 mesi dell'anno. Servizi in crescita, mentre agricoltura e industria registrano una flessione. È tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Latina.
11: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
13: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90. È solo qui. Sei su Radio Latina.

0: 1996.
1: Sei su Radio Latina.

0: Finisce qui questa bella ondata revival con il meglio della musica del passato in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Chuck, motore, azione!
3: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
7: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
6: Non perdere le super offerte.
8: Vendesi Storica Ferramenta, con oltre 60 anni di attività a Borgo San Michele. L'azienda vanta un importante portafoglio clienti e un'ampia mole di lavoro, ideale per chi desidera investire in un'attività solida e ben avviata. Per informazioni, rivolgersi al titolare signor Agostino, presso la sede in via Capograssa 390 a Borgo San Michele. Vero affare.
9: Un respiro, uno sguardo allo specchio e il cuore che accelera.
10: È il momento in cui capisci che è lui, il tuo abito da sposa.
9: Su Remi Atelier, abiti da sposa e da cerimonia, dove ti aspetta l'abito che ti appartiene. In Viale Giulio Cesare 36 a Latina. Su Remi Atelier, emozioni da indossare.
11: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
12: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
13: Valentina e Daniele del Ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
12: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
14: Dal 23 luglio, 56esima festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal giovedì alla domenica, cena e ballo con le migliori orchestre del momento.
15: Sabato 1 agosto, gara di briscola. A seguire, la musica dei due note. Domenica 2 agosto, UP, la tribute band dei Pooh.
14: Questo e tanto altro vi allieterà dal giovedì alla domenica. Tutte le sere dalle 21, stand gastronomici, animazioni per bambini, divertimento e tradizione da passare in famiglia e con gli amici. Festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal 23 luglio al 2 agosto a Borgo Podgora, Latina.
16: Sabato 1 agosto dalle 18. Vivi la magia della grande musica al tramonto presso Appeal Beach, prima oasi a sinistra del lungomare di Latina. Protagonista della serata, il pianista Paolo Vivaldi, accompagnato da straordinari musicisti di fama internazionale, per un emozionante viaggio musicale tra le opere di Sakamoto, Morricone, Piazzolla e Vivaldi. Sabato 1 agosto, appuntamento unico al tramonto, tra mare, natura e grande musica. Per info e prenotazioni 392-91-63-366. A Peel Beach, fascino naturale.
17: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
18: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo e agli amici di Radio Latina. Ci attende un finire di settimana contraddistinto dall'anticiclone subtropicale su tutto il Lazio, con tempo assolato ma molto caldo, caldo veramente intenso. Nel corso di venerdì, quindi cielo sereno poco nuvoloso con temperature prossime ai 37-38 gradi, anche sabato e domenica sole e valori termici che oscilleranno tra i 35 e i 40 gradi sulla regione. Quindi prepariamoci a un weekend soleggiato ma bollente, da bollino rosso per quanto riguarda i valori termici. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trabimeteo.
19: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone e Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social.

0: Quindi oggi il meglio della musica di ieri con Radio Latina. Ogni giorno potete ascoltare canzoni indimenticabili, né la prova questa dei Roxy Music che ci ha riportato al 1982 era More Than This.
1: Radio Latina.

0: E questi erano i Blues Brothers, mitico duo formato dagli attori comici John Belushi e Dan Aykroyd, dei quali sono stati protagonisti nel 1980 di un film commedia musicale diventato un cult movie che aveva una strepitosa colonna sonora di cui faceva parte questa canzone, She Called Caddy.
1: Radio Latina.

0: Ci siamo lasciati trasportare dall'allegria contagiosa dei Gypsy Kings, che abbiamo ascoltato con il loro grande successo Jobby Jobba.
1: Ma da dove entra tutta quest'aria?
2: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
2: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
3: L'estate è più bella all'Aquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Anche ad agosto torna gratis il giorno dopo. Dal lunedì al giovedì con l'acquisto di un biglietto giornaliero escluso dal giorno 10 al 20. E poi non perdere la grande festa Ferragosto non stop. Prova il nuovo scivolo Vortex. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Aquapark Miami Beach.
4: Qui si

0: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'H.it.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Dal 31 luglio al 9 agosto siete tutti invitati a Borgo Grappa in Festa. Dal venerdì alla domenica vi aspettiamo con esibizioni, musica dal vivo, stand gastronomico, giostre e area bimbi per far divertire tutti, grandi e piccini, in un clima di festa e condivisione. Da venerdì 31 luglio a domenica 9 agosto non perdete la festa più bella dell'estate. Borgo Grappa in Festa, a Borgo Grappa Centro, Latina.
3: Sono le 14 e 3 minuti.
0: Le canzoni che ami degli anni

0: La carica e l'energia del rock su Radio Latina con i Survivor e la celeberrima Eye of the Tiger, grande successo del 1982 che ci riporta inevitabilmente alla mente le gesta cinematografiche del mitico Rocky Balboa. I ricordi su Radio Latina continuano.
1: Radio Latina,

0: Solo grandi hit in rotazione non stop su Radio Latina. Ogni giorno vi proponiamo il meglio della musica degli anni passati. Questa era Donna Summer con il suo successo del 1983, era She Works Hard for the Money.
1: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina 0773 26 60 00.
2: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
3: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
4: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro, scegliere su chi contare. Edi Lappia, da 50 anni, è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edi Lappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
5: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: Sabato 1 agosto dalle 18. Vivi la magia della grande musica al tramonto presso Appeal Beach, prima oasi a sinistra del lungomare di Latina. Protagonista della serata, il pianista Paolo Vivaldi, accompagnato da straordinari musicisti di fama internazionale per un emozionante viaggio musicale tra le opere di Sakamoto, Morricone, Piazzolla e Vivaldi. Sabato 1 agosto, appuntamento unico al tramonto, tra mare, natura e grande musica. Per info e prenotazioni 392-91-63-366. A Peel Beach, fascino naturale.
7: Buon pomeriggio dalla redazione. Quanto avvenuto sabato in Val di Susa è inammissibile, lo dice il Presidente della Repubblica Mattarella nel corso della cerimonia del ventaglio al Quirinale. La violenza, ha aggiunto il Capo dello Stato, è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. E intanto il Prefetto di Torino ha firmato un'ordinanza che vieta, per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Erano previsti infatti 3 giorni di presidio dal movimento Notab. Nordio, ti metto dentro una R4, una stella a 5 punte e la sigla BR. Questa è la scritta sciocca apparsa in via Portuensi a Roma all'altezza del civico 473. Il macabro riferimento è quello alla Renault 4 rossa nella quale il 9 maggio 1978 venne ritrovato il corpo di Aldo Moro, barbaramente ucciso proprio dalle Brigate Rosse dopo 55 giorni di prigionia. Hacker che si fingono altri hacker. Il CertAgid ha individuato per la prima volta in Italia una nuova campagna informatica di tipo sextortion, finti criminali che dicono di aver violato i dispositivi delle vittime per estorcere denaro. Hai guardato video espliciti, pagaci $2000, il testo del messaggio ricevuto dalle vittime. La scherma è Grande Italia anche nell'ultima giornata dei mondiali di Hong Kong. Le ragazze del Fioretto hanno conquistato la medaglia d'oro battendo in finale gli Stati Uniti per 45-29, grazie soprattutto a una straordinaria prova di Arianna Errigo. Italia prima anche nel medagliere. È tutto, a più tardi.
8: Questa è Radio Latina.
9: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
8: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Il meglio della musica del passato suona anche in formato Latina Mix per farvi gustare questi grandi successi indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBBTV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martupello. Un giorno mio cugino di terzo grado Cartesio mi ha detto: mangia i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni e vedrai che non li lascerai più. Oh, c'aveva ragione, c'aveva ragione, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
4: Andiamo in vacanza! E le valigie?
5: Da Keypoint.Poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
4: E al ritorno?
5: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
4: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.Poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
6: Vendesi Storica Ferramenta, con oltre 60 anni di attività a Borgo San Michele. L'azienda vanta un importante portafoglio clienti e un'ampia mole di lavoro, ideale per chi desidera investire in un'attività solida e ben avviata. Per informazioni, rivolgersi al titolare signor Agostino, presso la sede in via Capograssa 390 a Borgo San Michele. Vero affare!
7: Prisma Summer Festival.
8: Il 30 luglio Max Giusti e la sua band con lo spettacolo Bollicine.
7: Il 31 luglio Aperol Spritz Party con i DJs Damante, Usai e tanti altri.
8: Il 1 agosto LDA e H7 Live Show e Fred De Palma in concerto.
7: Il 2 agosto Voglio Tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia.
8: Apertura Villaggio, ore 18, grande area food and beverage.
7: Prisma Summer Festival a Sermoneta, area Mercato di Monticchio.
9: Canzoni che ami degli anni 70, 80 e 90.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Abbiamo appena ascoltato Linda Wesley con il suo successo del 1986, era Wild on the Isle.
1: Radio Latina, Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. A Salto di Fondi in via Fallascosa. 338 73 99 175.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
8: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
9: Sono le 15 e 4 minuti.
10: Il meglio degli anni 70, 80 e 90.
11: Radio Latina.
12: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Solo grandi successi, solo bei ricordi musicali per tutto il giorno su Radio Latina. Non potevano ovviamente mancare i successi storici di Vasco Rossi, come questo era Non l'hai mica capito.
1: Radio Latina.

0: Con questa canzone meravigliosa siamo tornati indietro nel tempo fino al 1983, l'anno del grande successo al cinema del film musicale Flashdance, accompagnato da una colonna sonora strepitosa della quale faceva parte Maniac di Michael Sembello, diventato una hit planetaria.
1: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche, ristruttura senza pensieri.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Per gli impianti di aerazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'aerazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
4: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
5: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
4: Non perdere le super offerte.
6: Dem Supermercati, dal 22 al 30 luglio arrivano grandi marche e grandi sconti. Ferrari, prosciutto crudo nazionale, 3 etti, 5 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
7: Nei supermercati Dem.
6: Dem, ogni giorno il meglio.
8: Dal 31 luglio al 9 agosto siete tutti invitati a Borgo Grappa in Festa. Dal venerdì alla domenica vi aspettiamo con esibizioni, musica dal vivo, stand gastronomico, giostre e area bimbi per far divertire tutti, grandi e piccini, in un clima di festa e condivisione. Da venerdì 31 luglio a domenica 9 agosto non perdete la festa più bella dell'estate. Borgo Grappa in Festa, a Borgo Grappa Centro, Latina.
5: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Buon pomeriggio, ben trovati da Roberta Sottoriva. È un uomo di 53 anni, la vittima dell'incidente stradale avvenuto nella notte in via Eschido a Latina Scalo, nella zona dell'aeroporto Comani. L'uomo era alla guida di una Seat Marbella che ha sbandato, centrato un palo dell'illuminazione, si è poi ribaltata nel canale che costeggia la strada. L'allarme è stato dato da un passante che, prima di accorgersi della vettura fuori strada, ha avvertito un forte odore di benzina. L'automobilista era già deceduto all'arrivo dei vigili del fuoco e del 118. E una donna è rimasta ferita questa mattina in un incidente stradale che ha paralizzato l'Appia nella zona industriale di Cisterna. Lo scontro tra tre vetture è avvenuto poco dopo le 9 al chilometro 56 sulla corsia sud. Forti disagi alla circolazione per la chiusura del tratto da parte della polizia locale intervenuta per i rilievi. Cambiamo argomento. Aveva messo i sigilli al contatore di una famiglia con forte disagio socio-economico e persone con patologie croniche invalidanti, interrompendo del tutto la fornitura idrica. Il Tribunale Ordinario di Latina ha accolto integralmente il ricorso cautelare d'urgenza promosso da una cittadina del capoluogo, ordinando ad Acqua Latina il ripristino immediato e completo della fornitura d'acqua e condannando il gestore anche al pagamento delle spese. Lo rende noto il Codacons Latina, che ha fornito assistenza legale alla donna. Richiamati dal giudice il diritto dei soggetti fragili a non vedersi distaccata l'acqua e la prevalenza dei diritti costituzionali e della dignità umana su altre pretese di tipo economico. La musica, il jazz, incontra la storia nel cuore del parco Riviera di Ulisse al porticciolo romano di Gianola. Arriva Secret domani, appuntamento alle 21:15, con il duo formato dal sassofonista Domenico Vellucci e dal trombettista Vittorio Iavarone, inserito nel cartellone della 22esima edizione del Jazz Flair Festival. L'ingresso è libero. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
5: Questa è Radio Latina.
10: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'Holter cardiaco o Holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: Abbiamo chiuso in bellezza questo Latina Mix. I nostri successi in sequenza continua torneranno a suonare più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Devi tinteggiare casa?
3: Materia e colori.
2: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
3: Materia e colori.
2: Materiale edile?
3: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
2: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
4: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale, logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13, online Keypoint Latina.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Dem Supermercati. Dal 22 al 30 luglio arrivano grandi marche, grandi sconti. Sant'Agata, acqua effervescente naturale 6 per 1,5 litri, 1,39 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
9: Dal 23 luglio, 56esima festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal giovedì alla domenica, cena e ballo con le migliori orchestre del momento.
10: Sabato 1 agosto, gara di briscola. A seguire, la musica dei due note. Domenica 2 agosto, UP, la tribute band dei Pooh.
9: Questo e tanto altro vi allieterà dal giovedì alla domenica. Tutte le sere dalle 21, stand gastronomici, animazioni per bambini, divertimento e tradizione da passare in famiglia e con gli amici. Festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal 23 luglio al 2 agosto a Borgo Podgora, Latina.
11: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

0: la grande musica del passato con Radio Latina. Ogni giorno condividiamo con voi i grandi successi che hanno fatto la storia della musica. Questi erano gli Eurythmics con la loro splendida ballad super romantica The Miracle of Love.
1: Radio Latina.

0: Amici amici, sono il vostro amico Martufello e come disse Socrate, quel mio amico filosofo, meglio mangiare bene che mangiare male. Allora approfittate e mangiate i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
1: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
2: Un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
3: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
2: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
3: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
2: DeGregoris.com.
4: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
6: Super offerte! Scampi interi 15,50 € al chilo. Anelli di totano pastellati 6,50 € al chilo. Fino al 30 luglio.
7: A Latina, via Isonzo 221.
8: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni.
9: Anche ad agosto torna gratis il giorno dopo. Da lunedì al giovedì con l'acquisto di un biglietto giornaliero escluso dal giorno 10 al 20. E poi non perdere la grande festa Ferragosto non stop. Prova il nuovo scivolo Vortex.
8: Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Acquapark Miami Beach.
10: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach, Miami Beach.
11: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'H.it.
12: Un respiro, uno sguardo allo specchio e il cuore che accelera.
13: È il momento in cui capisci che è lui, il tuo abito da sposa.
12: Su Remi Atelier, abiti da sposa e da cerimonia, dove ti aspetta l'abito che ti appartiene. In Viale Giulio Cesare 36 a Latina. Su Remi Atelier, emozioni da indossare.
14: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
15: Sono le 16:03.
16: Le canzoni che ami degli anni

0: Questi erano gli Alphaville con il loro successo del 1984, Sounds Like a Melody.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edilappia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edilappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
3: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Dal 31 luglio al 9 agosto siete tutti invitati a Borgo Grappa in Festa. Dal venerdì alla domenica vi aspettiamo con esibizioni, musica dal vivo, stand gastronomico, giostre e area bimbi per far divertire tutti, grandi e piccini, in un clima di festa e condivisione. Da venerdì 31 luglio a domenica 9 agosto non perdete la festa più bella dell'estate. Borgo Grappa in Festa, a Borgo Grappa Centro, Latina.
6: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
7: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
8: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Roberta Sottoriva. Sono 13 casi di positività al virus West Nile nel Lazio e quanto emerge dall'ultimo bollettino della regione. Sul territorio i contagi si sono registrati oltre che a Latina, Cisterna e Priverno, ma anche nelle province di Roma e di Viterbo. Dall'analisi del bollettino emerge che si tratta di casi tutti autoctoni e che sul totale 6 pazienti hanno contratto una forma grave neuroinvasiva, mentre altri 6 hanno presentato sintomi di febbre. Due sono i casi sospetti attualmente in corso di accertamento. Il primo caso stagionale del 2026 di positività si era registrato a Latina, quando un 29enne è stato ricoverato in ospedale, a seguire casi di Cisterna e Priverno. Inoltre, nell'ambito del monitoraggio sulla presenza del virus, su 77 zanzare testate una sola è risultata positiva al virus in provincia di Latina. È un uomo di 53 anni la vittima dell'incidente stradale avvenuto nella notte in via Eschido a Latina Scalo, nella zona dell'aeroporto Comani. L'uomo era alla guida di una SEAT Marbella che ha sbandato, centrato, un palo dell'illuminazione si è ribaltata poi nel canale che costeggia la strada. L'allarme è stato dato da un passante, l'automobilista era già deceduto all'arrivo di Vigili del Fuoco e 118. E restando alle strade, una donna è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina questa mattina in un incidente stradale avvenuto sull'Appia nella zona industriale di Cisterna. Lo scontro tra tre vetture poco dopo le 9 al chilometro 56 sulla corsia sud. Forti disagi alla circolazione per la chiusura del tratto da parte della polizia locale intervenuta per i rilievi. L'assessora regionale al turismo Elena Palazzo annuncia il lancio di Blu Lazio, la nuova campagna di promozione turistica che prenderà il via il 1 agosto e accompagnerà gli utenti fino alla fine di settembre alla scoperta dei luoghi da visitare, mare, laghi e cascate. Grazie al coinvolgimento di creator e influencer, la campagna racconterà alcune delle località più belle della nostra regione. Soltanto per fermarsi alla provincia di Latina, Gaeta, Sperlonga, Ponza, Palmarola, Terracina, Ventotene, Minturno, il Parco Nazionale del Circeo, ma anche Giulianello e Fondi. Raccontare il Lazio con il linguaggio dei social, sottolinea Palazzo, significa parlare alle nuove generazioni e raggiungere milioni di persone attraverso contenuti autentici, emozionanti e capaci di ispirare nuovi viaggi. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
7: Questa è Radio Latina.
9: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.
12: Radio Latina.
13: Novecentottantaquattro.

0: E questo era l'ultimo brano della sequenza. Latina Mix tornerà ad allietarci più tardi con altri successi in sequenza continua.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche ristruttura senza pensieri.
3: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
4: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone.
7: Prisma Summer Festival. Il 30 luglio Max Giusti e la sua band con lo spettacolo Bollicine. Il 31 luglio Aperol Spritz Party con i DJs Damante, Usai e tanti altri. Il 1 agosto LDA e H7 Live Show e Fred De Palma in concerto. Il 2 agosto Voglio Tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Apertura Villaggio, ore 18, grande area food and beverage. Prisma Summer Festival a Sermoneta, area Mercato di Monticchio.
8: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'H.it.
9: Dal 23 luglio, 56esima festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal giovedì alla domenica, cena e ballo con le migliori orchestre del momento.
10: Sabato 1 agosto, gara di briscola. A seguire, la musica dei due note. Domenica 2 agosto, UP, la tribute band dei Pooh.
9: Questo e tanto altro vi allieterà dal giovedì alla domenica. Tutte le sere dalle 21, stand gastronomici, animazioni per bambini, divertimento e tradizione da passare in famiglia e con gli amici. Festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal 23 luglio al 2 agosto a Borgo Podgora, Latina.
11: Sabato 1 agosto dalle 18 vivi la magia della grande musica al tramonto allo chalet a Peel Beach, prima oasi a sinistra del lungomare di Latina. Protagonista della serata il pianista Paolo Vivaldi, accompagnato da straordinari musicisti di fama internazionale per un emozionante viaggio musicale tra le opere di Sakamoto, Morricone, Piazzolla e Vivaldi. Sabato 1 agosto, appuntamento unico al tramonto tra mare, natura e grande musica. Per info e prenotazioni 392 91 63 366 a Peel Beach, fascino naturale.
12: La radio con i numeri giusti 70 80 90.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Dagli anni 80 abbiamo ascoltato Captain Sensible con il suo grande successo What.
1: Radio Latina.

0: La musica che hai dentro da sempre la puoi ascoltare qui su Radio Latina. Ogni giorno, infatti, potete riscoprire con noi grandi successi del passato. Abbiamo ascoltato Moricante con il suo grande successo Yeke Yeke.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
4: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina, sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: Vendesi Storica Ferramenta con oltre 60 anni di attività a Borgo San Michele. L'azienda vanta un importante portafoglio clienti e un'ampia mole di lavoro, ideale per chi desidera investire in un'attività solida e ben avviata. Per informazioni rivolgersi al titolare signor Agostino presso la sede in via Capograssa 390 a Borgo San Michele. Vero affare.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Assa Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Iniziamo da Latina, perché è diretto a Roma code sulla via Pontina tra via Prigliana e via Laurentina per lavori di ripristino di una barriera danneggiata. Nel centro urbano di Latina invece rallentamenti su via Don Carlo Torello e via Carlo Romagnoli in direzione del centro cittadino. Nei dintorni di Latina, Borgo Piave rallentamenti sulle strade convergenti al rotatore di Largo Angiolillo. Situazione analoga a Borgo Faiti con code su via dei Monti Lepini in direzione Borgo San Michele. Rispostiamo a Frosinone, circolazione generalmente scorrevole sulla provincia. Si segnalano però code nel centro urbano di Frosinone sulla via Perfiuggi in direzione della Casilina. Rallentamenti anche su via dei Monti Lepini nei pressi di Valle Fioretta in direzione del centro. Da Dario Antolini a Astra Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
9: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
10: 17:03.

0: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Vi do una notizia che ha del magnifico, come disse Lorenzo. Manzi ha interpretato il pensiero delle decinaia e decinaia dei suoi clienti e ha detto: perché non fare una mozzarella di bufala buona che più buona ninja? Oh, l'ha detto e l'ha fatto, ha creato la mozzarella di bufala più buona al mondo. E se ninja credete, andatela assaggiare.
1: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
2: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina, 0773 266000.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Andiamo in vacanza! E le valigie?
5: Da Keypoint.poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
4: E al ritorno?
5: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
4: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
6: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it. Zomarin.
7: Più freschi del fresco?
8: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
7: Qualità e convenienza ogni giorno.
8: A Latina, via Isonzo 221.
7: Più freschi del fresco?
8: Super freddo! Non perdere le super offerte.
9: E ho capito che ne vuoi ancora. Io sono il Dixon, tu le lenzuola.
10: Chiara Massimo, cantautrice emergente di Latina, pubblica il suo nuovo singolo, Tutti i miei concerti. Ascoltalo su Spotify.

0: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
1: Sabato 1 agosto dalle 18, vivi la magia della grande musica al tramonto allo chalet a Peel Beach, prima oasi a sinistra del lungomare di Latina. Protagonista della serata, il pianista Paolo Vivaldi, accompagnato da straordinari musicisti di fama internazionale per un emozionante viaggio musicale tra le opere di Sakamoto, Morricone, Piazzolla e Vivaldi. Sabato 1 agosto, appuntamento unico al tramonto tra mare, natura e grande musica. Per info e prenotazioni 392 91 63 366 a Peel Beach, fascino naturale.
2: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
3: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
4: Buon pomeriggio e di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. La cronaca in primo piano: aveva disposto un bonifico di 98.000 euro la polizia, ha sventato a Latina in extremis una truffa ai danni di un'anziana grazie a una segnalazione arrivata al 112 da parte della sua collaboratrice domestica, che aveva intuito che la donna potesse essere rimasta vittima di un raggiro telefonico. La polizia è intervenuta in banca scoprendo che l'anziana aveva già effettuato il bonifico e che in quel momento era per strada al telefono con i suoi truffatori. Una pattuglia l'ha intercettata e ha interrotto il contatto, evitando che la donna fornisse ulteriori informazioni utili. Nel frattempo, con la collaborazione del direttore dell'istituto, il bonifico è stato revocato. Un'altra notte, un'altra mattina senza acqua per i cittadini di Latina. Proprio nei giorni in cui il caldo è più intenso, il distacco notturno annunciato dal gestore si è protratto fino alle 12 con gravi disagi. Lo sottolineano i sindacati di CGL, CISL e UIL, ricordando che ancora una volta famiglie, anziani e attività commerciali si sono ritrovati per ore privi di un bene primario. Non intendiamo entrare nel merito tecnico della singola rottura o del singolo guasto, scrivono in una nota i segretari Massafra, Cecere e Garullo. Non si può più accettare però la sistematicità di un fenomeno che si ripete con frequenza insostenibile, che ha messo in ginocchio anche Aprilia, Cisterna, Anzio, Priverno e Bassiano. I sindacati chiedono formalmente all'amministrazione comunale di Latina di chiarire pubblicamente quali iniziative intenda assumere in qualità di socio rispetto alla gestione del servizio idrico e ai continui disservizi che si trascinano ormai da mesi. Cambiamo argomento. Dopo il caso Bulloni e il nido di vespe, completati gli interventi di disinfestazione e le verifiche sul T-Rex, nel pomeriggio di oggi è stata riaperta l'area giochi di Parco Falcone Borsellino, che era stata interdetta domenica scorsa in via precauzionale a meno di 24 ore dall'inaugurazione della riqualificata area verde. La chiusura precauzionale ci ha permesso di svolgere controlli approfonditi sia sotto il profilo igienico-sanitario sia sotto quello strutturale, ha detto la sindaca Matilde Celentano. L'area giochi, come confermato dalle ditte intervenute e dagli uffici comunali competenti, preserva la piena fruibilità garantita dalle certificazioni, ha dichiarato il vice sindaco Massimiliano Carnevale. Chiudiamo con due notizie di servizio. Una riguarda la strada statale 148 Pontina. Ci sono rallentamenti alle porte di Latina a causa di un incendio prima di Borgo Piave in direzione del capoluogo, mentre analogo problema per un incendio in prossimità dei binari si è verificato sulla linea ferroviaria Roma-Napoli via Formia, tra le stazioni di Sassaurunca e Villa Literno, con ripercussioni su tutta la linea. In corso dalle 13.30 l'intervento dei vigili del fuoco, è attivo un servizio corse bus sul tratto, i treni sul resto della linea viaggiano con forte ritardo. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
3: Questa è Radio Latina.
5: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
6: Aperti anche sabato pomeriggio.
7: Sei su Radio Latina.
3: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: Tutto il meglio della musica del passato suona su Radio Latina. A più tardi per un altro fantastico Latina Mix.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.

0: concerto. Il 2 agosto voglio tornare negli anni 90. Il live show anni 90 più grande d'Italia. Apertura villaggio, ore 18. Grande area food and beverage. Prisma Summer Festival. A Sermoneta, area Mercato di Monticchio.
1: Per gli impianti di aerazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'aerazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
2: Dem Supermercati, dal 22 al 30 luglio arrivano grandi marche e grandi sconti. Alici 3,99 euro al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
3: Qui da noi, nei supermercati Dem.
2: Dem, ogni giorno il meglio.
4: Sabato 1 agosto dalle 18 vivi la magia della grande musica al tramonto allo chalet a Peel Beach, prima oasi a sinistra del lungomare di Latina. Protagonista della serata, il pianista Paolo Vivaldi, accompagnato da straordinari musicisti di fama internazionale per un emozionante viaggio musicale tra le opere di Sakamoto, Morricone, Piazzolla e Vivaldi. Sabato 1 agosto, appuntamento unico al tramonto tra mare, natura e grande musica. Per info e prenotazioni 392 91 63 366 a Peel Beach, fascino naturale.
5: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
6: Salute e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Latina da Emma Parigi di Trebi Meteo.
7: L'anticiclone africano tiene i suoi massimi sul Mediterraneo e sulla nostra penisola. Anche sul Lazio il tempo si presenta e mantiene asciutto, con estesi rasserenamenti nelle prossime ore e domani. Un venerdì 31 luglio con tanto sole, cieli sereni tersi e temperature massime elevatissime, prossime ai 38 gradi in diverse località, ad esempio su Roma. Un caldo intenso che si farà sentire anche nella notte e al mattino, con valori minimi non inferiori ai 27 gradi, unitamente alto livello di umidità. Dettagli e approfondimenti maggiori vi attendono sull'app gratuita Trebi Meteo.
5: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone, Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social.

0: Le più grandi hit le trovate qui su Radio Latina in rotazione non stop. Ogni giorno vi proponiamo il meglio della musica degli anni passati e tra il meglio non potevano mancare i grandi successi di Zucchero.
1: Radio Latina.
2: You know, I was

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: MM Car, in via dei Monti Lepini 30, a Frosinone.
2: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
3: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Vendesi Storica Ferramenta con oltre 60 anni di attività a Borgo San Michele. L'azienda vanta un importante portafoglio clienti e un'ampia mole di lavoro, ideale per chi desidera investire in un'attività solida e ben avviata. Per informazioni, rivolgersi al titolare signor Agostino, presso la sede in via Capograssa 390 a Borgo San Michele. Vero affare.
11: Sono le 17:59.
12: Le canzoni che amo.

0: Amici e amici del vostro amico Martufello, ho portato la suocera mia Adelina a pranzo al mare. Ho ordinato 4 mozzarelle di bufala manzi, belle, fresche e genuine. Me le so magnate tutte e 4 io e a lei niente. Oh, sei ingrifata, ho cominciato a strillare. Per un mese non ti rivolgerò più la parola, meno male. Oh, ne ho ordinate altre 12, così sto bene tutto l'anno. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fare. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
1: Devi tinteggiare casa?
2: Materia e colori.
1: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
2: Materia e colori.
1: Materiale edile?
2: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
1: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26 60 00.
3: Da dove entra tutta quest'aria?
4: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
3: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
4: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
5: Dem Supermercati. Dal 22 al 30 luglio arrivano grandi marche, grandi sconti. Sant'Agata, acqua effervescente naturale 6 per 1,5 litri, 1,39 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
6: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'H.it.
7: Dal 23 luglio, 56esima festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal giovedì alla domenica, cena e ballo con le migliori orchestre del momento.
8: Sabato 1 agosto, gara di briscola. A seguire, la musica dei due note. Domenica 2 agosto, UP, la tribute band dei Pooh.
7: Questo e tanto altro vi allieterà dal giovedì alla domenica. Tutte le sere dalle 21, stand gastronomici, animazioni per bambini, divertimento e tradizione da passare in famiglia e con gli amici. Festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal 23 luglio al 2 agosto a Borgo Podgora, Latina.
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
10: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
11: Buon pomeriggio, di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Sorpresi al Giunchetto mentre cedono una bustina, fermati dalla polizia sono stati trovati in possesso di un etto di cocaina. Nella successiva perquisizione a casa trovate anche una pistola semiautomatica clandestina priva di matricola e di caricatore, 11 cartucce calibro 9 mm, una cartuccia calibro 6,35 e un'altra per arma lunga, oltre a 7,5 grammi di hashish. Per due persone scattato l'arresto in flagranza di reato per detenzione e porto abusivo di arma comune da sparo, detenzione di arma clandestina e detenzione a fini di spaccio di stupefacenti, denunciata una terza persona. L'operazione è avvenuta durante un servizio specifico di controllo svolto dalla squadra mobile della questura di Latina dopo le numerose segnalazioni arrivate sulla app Upol della Polizia di Stato. Una collaboratrice domestica insospettita da una telefonata ricevuta dall'anziana di cui si occupa ha chiamato il 112. Questo ha consentito alla polizia di bloccare una truffa da 98.000 euro. La somma era già stata trasferita su un conto corrente sconosciuto e la donna era ancora al telefono con il suo truffatore quando gli agenti della Volante sono intervenuti e hanno interrotto la comunicazione. Nel frattempo in banca i poliziotti hanno chiesto al direttore della filiale che venisse revocata la disposizione. I fatti sono accaduti a Latina, le indagini proseguono per trovare l'intestatario del conto corrente. Ha riaperto oggi pomeriggio l'area giochi di Parco Falcone Borsellino dopo il caso Bulloni e il nido di vespe, completati gli interventi di disinfestazione e le verifiche relative al T-Rex, i bambini possono tornare a giocare. Soddisfatti la sindaca Celentano e l'assessore ai lavori pubblici Massimiliano Carnevale, che ne hanno dato notizia con una nota. Per quanto riguarda lo scivolo, le oscillazioni osservabili sono riconducibili al normale comportamento dinamico di una struttura di questa tipologia, spiega Carnevale. Tuttavia, al fine di aumentare ulteriormente la percezione di stabilità dell'attrezzatura da parte della cittadinanza, la ditta installatrice ha messo dei colletti di collegamento tra gli scivoli. Fanno pace Sezze e Sermoneta, che oggi hanno sottoscritto un trattato. Il nuovo capitolo del lavoro compiuto dall'associazione Nel Nome di Lidano, composta da persone che si chiamano Lidano, creata a 1000 anni esatti dalla nascita del patrono della diocesi di Latina. Nel lavoro di ricerca e valorizzazione che l'associazione ha portato avanti è riemersa infatti una vicenda del 1118, una disputa tra Sermoneta e Sezze su chi dovesse custodire le spoglie del futuro santo. Vinse Sezze. Dopo quasi 10 secoli le due comunità hanno simbolicamente chiuso questa disputa con un trattato di pace firmato dai sindaci di Sermoneta Giuseppina Giovannoli e di Sezze Lidano Lucidi. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
10: Questa è Radio Latina.
12: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: Sei su Radio Latina.
14: E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: Rivivi con noi il meglio della musica del passato, un ricordo tira l'altro su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche ristruttura senza pensieri.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
5: Un respiro, uno sguardo allo specchio e il cuore che accelera.
6: È il momento in cui capisci che è lui, il tuo abito da sposa.
5: Su Remi Atelier, abiti da sposa e da cerimonia, dove ti aspetta l'abito che ti appartiene. In Viale Giulio Cesare 36 a Latina. Su Remi Atelier, emozioni da indossare.
7: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio

0: Questa è Radio Latina per rivivere gli anni Ottanta attraverso le canzoni più belle di quel decennio. Era Madonna con Like a Prayer.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro, scegliere su chi contare. Edi Lappia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edi Lappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
2: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Anche ad agosto torna gratis il giorno dopo. Dal lunedì al giovedì con l'acquisto di un biglietto giornaliero escluso dal giorno 10 al 20. E poi non perdere la grande festa Ferragosto non stop. Prova il nuovo scivolo Vortex. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Acquapark Miami Beach.
3: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach, Miami Beach.
4: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
5: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
6: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
7: Valentina e Daniele del Ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
6: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
8: Dal 31 luglio al 9 agosto siete tutti invitati a Borgo Grappa in Festa. Dal venerdì alla domenica vi aspettiamo con esibizioni, musica dal vivo, stand gastronomico, giostre e area bimbi per far divertire tutti, grandi e piccini, in un clima di festa e condivisione. Da venerdì 31 luglio a domenica 9 agosto non perdete la festa più bella dell'estate. Borgo Grappa in Festa, a Borgo Grappa Centro, Latina.
9: Sabato 1 agosto dalle 18 vivi la magia della grande musica al tramonto allo chalet a Peel Beach, prima oasi a sinistra del lungomare di Latina. Protagonista della serata, il pianista Paolo Vivaldi, accompagnato da straordinari musicisti di fama internazionale per un emozionante viaggio musicale tra le opere di Sakamoto, Morricone, Piazzolla e Vivaldi. Sabato 1 agosto, appuntamento unico al tramonto tra mare, natura e grande musica. Per info e prenotazioni 392 91 63 366 a Peel Beach, fascino naturale.
10: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attiva una chiusura di circa 500 metri in prossimità dello svincolo per Ceccano in direzione Frosinone. Percorso alternativo su vecchio percorso della strada statale 156 via Anime Sante e strada Asi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Faleria in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Viterbo, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 148 Pontina è attiva una chiusura di 3 km circa nella fascia oraria dalle 20.30 alle 6 tra gli svincoli di Tor de Cenci e via Decima Castel Porziano in direzione Terracina, deviazioni segnalate in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
11: Sono le 19 e 5 minuti.

0: Questa è Radio Latina per vivere oggi il meglio della musica di ieri. Era Russ Ballard dal 1984 con la super hit Voices.
1: Radio Latina,

0: State ascoltando Radio Latina, la radio giusta se siete in vena di ricordi, perché qui passa solo il meglio della musica del passato. Solo grandi hit come questa degli anni 80 di Gary Lowe era La Collegiala.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Mamma! Io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Vendesi Storica Ferramenta, con oltre 60 anni di attività a Borgo San Michele. L'azienda vanta un importante portafoglio clienti e un'ampia mole di lavoro, ideale per chi desidera investire in un'attività solida e ben avviata. Per informazioni, rivolgersi al titolare signor Agostino, presso la sede in via Capograssa 390 a Borgo San Michele. Vero affare!
3: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: Sabato 1 agosto dalle 18 vivi la magia della grande musica al tramonto allo chalet a Peel Beach, prima oasi a sinistra del lungomare di Latina. Protagonista della serata, il pianista Paolo Vivaldi, accompagnato da straordinari musicisti di fama internazionale per un emozionante viaggio musicale tra le opere di Sakamoto, Morricone, Piazzolla e Vivaldi. Sabato 1 agosto, appuntamento unico al tramonto tra mare, natura e grande musica. Per info e prenotazioni 392 91 63 366 a Peel Beach, fascino naturale.
7: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
8: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Buonasera, ben ritrovati da Roberta Sottoriva. È un uomo di 53 anni, la vittima dell'incidente stradale avvenuto nella notte in via Eschido alle porte di Latina. Era la guida di una Seat Marbella che viaggiava in direzione di Doganella quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, che ha deviato verso il lato opposto della carreggiata. L'utilitaria ha battuto un palo, poi si è ribaltata nel fossato laterale. A scoprire l'auto, che non era visibile dalla strada, è stato un passante che ha dato l'allarme. Vani però i soccorsi. Avevano un etto di cocaina in auto. Sono stati sorpresi e arrestati dalla squadra mobile al Giunchetto due uomini che erano stati visti cedere una bustina. L'arrivo dei poliziotti della questura di Latina ha consentito di ritrovare l'involucro con la polvere bianca in un borsello. Nella successiva perquisizione a casa trovata anche una pistola semiautomatica clandestina priva di matricola e di caricatore, 11 cartucce calibro 9 mm, una cartuccia calibro 6,35, una cartuccia per arma lunga. Per due persone è scattato l'arresto, denunciata una terza. L'operazione è avvenuta durante un servizio specifico di controllo svolto dalla squadra mobile dopo le numerose segnalazioni arrivate sulla app YouPol della Polizia di Stato. Ora il processo per la gara di assegnazione dei chioschi a Sabaudia. L'ex vice sindaco Giovanni Secci resta agli arresti domiciliari, lo ha deciso il giudice che ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare avanzata durante l'ultima udienza del processo. Il PM Giuseppe Emiliano aveva espresso parere negativo. Giornata difficile per i pendolari della linea Roma-Napoli via Formia. Un vasto incendio che ha interessato il tratto campano della linea ha generato forti disagi anche sul resto della tratta. Le fiamme sono divampate intorno a mezzogiorno, ma il lavoro dei vigili del fuoco è stato lungo e difficile. A partire dalle 18:15, si legge in una nota di Rete Ferroviaria Italiana, la circolazione dei treni precedentemente sospesa tra Sessa Aurunca e Villa Literno è fortemente rallentata. Fino ad ora si sono registrati rallentamenti fino a 200 minuti, limitazioni e cancellazioni. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
8: Questa è Radio Latina.
10: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90. È solo qui. Sei su Radio.

0: Radio Latina potete ascoltare tutto il meglio della musica del passato in sequenza continua nell'appuntamento Latina Mix. I grandi successi continuano su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina 0773 266000.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale. Logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13. Online Keypoint Latina.
5: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire de fame.
4: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
6: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
7: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
8: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
7: Non perdere le super offerte.
9: Un respiro, uno sguardo allo specchio e il cuore che accelera.
10: È il momento in cui capisci che è lui, il tuo abito da sposa.
9: Su Remi Atelier, abiti da sposa e da cerimonia, dove ti aspetta l'abito che ti appartiene. In Viale Giulio Cesare 36 a Latina. Su Remi Atelier, emozioni da indossare.
11: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
12: Salute e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Latina da Emma Parigi di Trebi Meteo.
13: L'anticiclone africano tiene i suoi massimi sul Mediterraneo e sulla nostra penisola. Anche sul Lazio il tempo si presenta e mantiene asciutto con estesi rasserenamenti nelle prossime ore e domani. Un venerdì 31 luglio con tanto sole, cieli sereni tersi e temperature massime elevatissime. Prossime ai 38 gradi in diverse località, ad esempio su Roma. Un caldo intenso che si farà sentire anche nella notte e al mattino con valori minimi non inferiori ai 27 gradi, unitamente alto livello di umidità. Dettagli e approfondimenti maggiori vi attendono sull'app gratuita Trebi Meteo.
11: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone e Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social.

0: Let's Dance, anche questa fa parte dei nostri ricordi musicali del 1983 più belli. La canzone viene ricordata come uno dei più grandi successi di David Bowie.
1: Radio Latina.

0: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
1: Inizia!
0: Buona visione.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Dem Supermercati. Dal 22 al 30 luglio arrivano grandi marche e grandi sconti. Pollo senza petto, 1,49 euro al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
5: Dei supermercati Dem.
4: Dem. Ogni giorno il meglio.
6: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: Sono le 19 e 59 minuti.
8: Le canzoni che ami degli anni

0: Scegliamo solo le più belle degli anni 80 qui su Radio Latina, e tra le indimenticabili di quel decennio troviamo Putting on the Ritz, il gran successo del 1982 di Taco.
1: Radio

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata.

0: Dai primi anni 80 abbiamo ritrovato Pino D'Angiò con il suo più grande successo, la divertente Ma Quale Idea.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni

0: sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
1: Inizia!
0: Buona visione.
2: Generale Garibaldi, in quanti sarete stasera?
3: Saremo in 1000!
2: Allora ci incontriamo a Teano!
3: Vostra Maestà, sarebbe meglio a Carano!
4: Agriturismo, la Piana dell'Erica.
5: Zona Carano ad Aprilia,
6: per una cerimonia!
2: Che resterà nella storia!
7: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'H.it.
11: Dal 31 luglio al 9 agosto siete tutti invitati a Borgo Grappa in Festa. Dal venerdì alla domenica vi aspettiamo con esibizioni, musica dal vivo, stand gastronomico, giostre e area bimbi per far divertire tutti, grandi e piccini, in un clima di festa e condivisione. Da venerdì 31 luglio a domenica 9 agosto non perdete la festa più bella dell'estate. Borgo Grappa in Festa, a Borgo Grappa Centro, Latina.
12: Sabato 1 agosto dalle 18 vivi la magia della grande musica al tramonto allo chalet a Peel Beach, prima oasi a sinistra del lungomare di Latina. Protagonista della serata, il pianista Paolo Vivaldi, accompagnato da straordinari musicisti di fama internazionale per un emozionante viaggio musicale tra le opere di Sakamoto, Morricone, Piazzolla e Vivaldi. Sabato 1 agosto, appuntamento unico al tramonto tra mare, natura e grande musica. Per info e prenotazioni 392 91 63 366 a Peel Beach, fascino naturale.
13: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
14: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
15: Buonasera, ben ritrovati da Roberta Sottoriva, ultima edizione di GR Latina. Un uomo di 53 anni, la vittima dell'incidente stradale avvenuto nella notte in via Eschido a Latina Scalo, era la guida di una Seat Marbella che viaggiava in direzione di Doganella quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. Per ragioni che dovranno essere accertate, l'auto ha deviato verso il lato opposto ed è uscita dalla carreggiata ribaltandosi nel fossato laterale. Scoprire la vettura incidentata, che non era visibile dal piano stradale, un passante che ha dato l'allarme. Vani i soccorsi. La polizia ha sventato una truffa da 98.000 euro. La somma era già stata bonificata da un'anziana sul conto corrente di una persona che ora è in via di identificazione. È stata la sua collaboratrice domestica, insospettita da una telefonata arrivata sul telefono della donna a chiamare il 112 raccontando i fatti e dando l'allarme. Quando i poliziotti della Volante sono intervenuti, l'anziana aveva effettuato la disposizione bancaria e, uscita dall'istituto di credito, era ancora al telefono con il truffatore. I poliziotti sono arrivati in tempo per chiedere al direttore della filiale che venisse revocato il bonifico. I fatti sono accaduti a Latina. Lascia Latina il questore Fausto Vinci dopo 2 anni di impegno nel capoluogo pontino. Il 3 agosto prenderà servizio a Roma presso la segreteria al Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Vinci sarà il nuovo direttore dell'ufficio che si occupa dell'analisi delle situazioni rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica. Toccherà i 40 gradi la temperatura nei prossimi giorni, 2 giornate da bollino rosso, venerdì e sabato 1 agosto, sono quelle annunciate dall'ultimo bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute. A Latina minime al mattino già 26 gradi, per la prima volta da inizio estate la temperatura massima percepita raggiungerà i 40 gradi. Il bollino rosso, lo ricordiamo, il livello di allerta 3, quello massimo, indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e non solo sugli anziani e i fragili. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
5: Questa è Radio Latina.
6: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
16: Aperti anche sabato pomeriggio.
5: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Abbiamo ascoltato una canzone più bella dell'altra in questo appuntamento Latina Mix. Per il momento ci fermiamo qui. Il meglio della musica del passato in sequenza continua torna più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.

0: Esatto, il 2 agosto voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia.
1: Apertura villaggio, ore 18, grande area food and beverage.
0: Prisma Summer Festival, a Sermoneta, area Mercato di Monticchio.
2: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse quel famoso cuoco stellato, magnamose tutto, la stracciatella manzi è una goduria per il palato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, l'ingegnente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
4: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche, ristruttura senza pensieri.
5: Devi tinteggiare casa?
6: Materia e colori.
5: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
6: Materia e colori.
5: Materiale edile?
6: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
5: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 266000.
6: Più. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone.
9: Inizia l'estate nel modo giusto. Azzomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozione e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera Azzomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
10: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'H.it.
11: Le canzoni che ami degli anni 70,

0: più grandi successi del passato li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina. Questa l'abbiamo selezionata tra il meglio degli anni 80, era Forget Me Nots di Patrice Rushen.
1: Radio Latina,

0: Il meglio della musica lo trovi qui su Radio Latina con le grandi hit del passato in rotazione continua. Abbiamo ascoltato Olivia Newton-John che ci ha riportato al 1981 con il suo successo Physical.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Amici amici, sono il vostro amico Martupello. Un giorno mio cugino di terzo grado Cartesio mi ha detto: mangia i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni e vedrai che non li lascerai più. Oh, c'aveva ragione, c'aveva ragione, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
5: Mamma, io mi annoio.
6: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
7: Dentro la città, fuori dal mondo.
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma, io sono già in macchina.
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Sono le 21 e 2 minuti.

0: agosto. Il 2 agosto voglio tornare negli anni 90. Il live show anni 90 più grande d'Italia. Apertura villaggio, ore 18. Grande area food and beverage. Prisma Summer Festival. A Sermoneta, area Mercato di Monticchio.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
1: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
7: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
8: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Si è appena concluso un altro Latina Mix con il suo carico di musica e ricordi. Latina Mix torna più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: A Latina, in via Isonzo, c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori. In via Isonzo 273. A Latina, 0773 26 60 00.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
5: Inizia!
4: Buona visione.
6: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
9: Dentro la città, fuori dal mondo!
8: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
7: Io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
10: No, è mio! Papà, guarda!
11: Guarda questo video, fa troppo ridere.
12: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
13: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
14: Il meglio degli anni 70, 80 e 90.

Questo era George Benson, raffinato chitarrista dotato di uno straordinario talento vocale e qualità messe in bella evidenza in questa canzone, Give Me the Night, il suo grande successo del 1980.

0: Se volete vivere oggi il meglio della musica di ieri, siete nel posto giusto. Questa era la bellissima How Many Lies degli Spandau Ballet dai mitici anni 80. Altri successi in arrivo su Radio Latina.
1: Radio Latina. Radio Latina.

0: Il meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina, e questa non poteva mancare, Living on a Prayer, il successo dei Bon Jovi, un grande classico degli anni Ottanta.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
3: Chuck, motore, azione!
4: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
8: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
9: Valentina e Daniele del Ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite, e ritira comodamente seduto in macchina.
8: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
10: Sabato 1 agosto dalle 18, vivi la magia della grande musica al tramonto allo chalet a Peel Beach, prima oasi a sinistra del lungomare di Latina. Protagonista della serata, il pianista Paolo Vivaldi, accompagnato da straordinari musicisti di fama internazionale per un emozionante viaggio musicale tra le opere di Sakamoto, Morricone, Piazzolla e Vivaldi. Sabato 1 agosto, appuntamento unico al tramonto tra mare, natura e grande musica. Per info e prenotazioni 392 91 63 366 a Peel Beach, fascino naturale.
11: Sono le 22 e 3 minuti.
12: Le canzoni che ami del

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
4: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Anche ad agosto torna gratis il giorno dopo. Da lunedì al giovedì con l'acquisto di un biglietto giornaliero escluso dal giorno 10 al 20. E poi non perdere la grande festa Ferragosto non stop. Prova il nuovo scivolo Vortex. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Acquapark

0: vado a frenare.
1: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
2: No, è mio!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Sei su Radio Latina.
7: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non Stop Mix.

0: Con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie. Visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. Assalto di fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma! Io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: La radio con i numeri giusti, 70.

0: Per ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. A Salto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto
5: di... Red Baron, a Salto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella...

0: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
1: Sono le 23 e 11 minuti.

0: approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: Devi tinteggiare casa?
2: Materia e colori.
1: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
2: Materia e colori.
1: Materiale edile?
2: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
1: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Chuck, motore, azione!
6: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: E ho capito che ne vuoi ancora, io sono il Dixon, tu le lenzuola.
10: Chiara Massimo, cantautrice emergente di Latina, pubblica il suo nuovo singolo, Tutti i miei concerti. Ascoltalo su Spotify.

0: sei su Radio Latina.
1: E ora 4 dischi 70 80 90 non stop mix.

0: su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: No, è mio! È papà, guarda!
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita

0: persone che amiamo, tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
1: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
2: È mezzanotte e 16 minuti.
3: Le canzoni che ami degli anni.

0: con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie, visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: No, è mio! È papà, guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
10: Le canzoni che ami degli anni 70, 80 e 90.